0: quoque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: yeah.
0: Suellista,
1: yeah.
0: Coffisti,
1: yeah.
0: Hosita, morista, fronista,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Yok, star pagana,
1: yeah.
0: Luterana,
1: yeah.
0: Puritana,
1: yeah.
0: Bravina, mufina, zurrina,
1: yok, yok, yok,
0: yok, yok, yok. Mahometana, Mahometana.
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina.
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: yeah.
0: Suellista,
1: yeah.
0: Coffisti,
1: yeah.
0: Possita, morista, fronista,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Yoc, yoc, yoc, star pagana,
1: yeah.
0: Luterana,
1: yeah.
0: Puritana,
1: yeah.
0: Bramina, musina, zurrina,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Yoc, yoc, yoc. Mahometana, Mahometana.
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina.
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.